fatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.